che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14-15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessauronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana ed ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano di traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenze degli istituti scolastici il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra Piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di Piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica questa sera a Formia alle 21 nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta interessa e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre, la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli, Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia, informa. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

0: Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estate oroscopo. Siamo giunti a lunedì 24 agosto 2026, la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci vedrebbe esserci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa copia di Cadio Gustavo. Siamo pronti alle 12 se inizio decani, cominciando come sempre con l'Ariete nell'occhio del mirino e di Plutone in Capricorno e la vostra Venere, espressione dell'affettività raffreddata da un passato ormai molto e ormai è sepolto. Dall'Ariete al Toro, il passaggio lunare del Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa, il partner si scusa e vi coccola, affermando la sincerità dei suoi sentimenti. Alzate il tiro delle ambizioni. Dal Toro ai Gemelli, gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore empatia. Chiudete vecchi sospesi con l'aiuto di un familiare. Dai Gemelli al Cancro, contro di voi rema la luna che vi sottrae pragmatismo, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna recuperate alla grande un ritardo. Dal Cancro al Leone, farà bene a voi e alla salute le vostre relazioni. Ammettete serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o alcune situazioni passate. Ci sono segnali di esigenze di maggiore interiorità. Dal Leone alla Vergine, puntellata da Urano, la luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, la bianca signora in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire la pancia o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. Scorpione, Luna e Saturno, una coppiata vincente che si preannuncia una spinta delle ambizioni, una fiducia ben riposta nelle vostre possibilità di successo. Giornata ideale per praticare uno sport di resistenza. Sagittario, il Sole e Marte vi interrogano sul quoziente di gradimento della coppia. Qualunque sia il desiderio inappagato, parlate chiaro con il vostro partner. Capricorno, per chi è pronto ad accoglierle, la giornata porta bene belle sorprese. Cambiamenti di atteggiamento e di opinione sono i fattori determinanti. Coltivate l'ottimismo, esprimete le emozioni. Acquario, il rendimento in termini pratici lascia un po' desiderare, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui. Rivedete le vostre posizioni, cure specifiche se siete sensibili al cambio di stagione. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. La Luna fornisce un punto di riferimento per i progetti di largo respiro, una riserva di logica che non toglie niente all'allegria e al buon umore, un corteggiamento inatteso, una schermaglia da incoraggiare. Bene tutto, anche questo lunedì 24 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estate oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, il sole già sorto alle 6.26, tramonterà alle 19.59, la luna crescente si leverà alle 18.12, calerà questa notte alle 2.14. Noi diamo gli auguri all'attrice Paola Pitagora, che compie 35 anni, all'attore Pier Francesco Favino, che compie 57 anni. Qualche data da ricordare: nel 2016 un terremoto devasta numerosi comuni del Lazio e delle Marche, con epicentro Accumoli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno. La frase del giorno: chi pianta degli alberi sappia che gli altri se ne godranno l'ombra. Invece i pensieri di questa mattina sono: grande bonaccia, tempesta minaccia, nella felicità gli altari non fumano. Il coraggio è una paura che vuol far bella figura. Ancora buongiorno, buon lavoro, sul lavoro, è tutto per questo lunedì 24 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre accorato da parte della regia, un saluto da Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14-15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessauronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione e sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro e il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 2 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Tortore attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenza degli istituti scolastici il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci e il pianoforte di Rosini daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica questa sera a Formia alle 21 nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti. Essi soffermano su ciò che aiuta aiuta e può consolare come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
5: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serva, serva al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli in provincia di Rieti e un'ora dopo a Norcia con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessauronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo, per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, una obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano di traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenze degli istituti scolastici il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra Piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di Piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estate oroscopo. Siamo giunti a lunedì 24 agosto 2026, la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Saluto le casalinghe che la mattina ci vedono per esserci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa copia di Cadio Gustavo. Siamo pronti alle letture 12 inizio di Cani, cominciando come sempre con l'Ariete nell'occhio del mirino e di Plutone in Capricorno e la vostra Venere, espressione dell'affettività raffreddata da un passato ormai molto e ormai è sepolto. Dall'Ariete al Toro, il passaggio lunare del Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa, il partner si scusa e vi coccola, affermando la sincerità dei suoi sentimenti. Alzate il tiro delle ambizioni. Dal Toro ai Gemelli, gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore empatia. Chiudete vecchi sospesi con l'aiuto di un familiare. Dai Gemelli al Cancro, contro di voi rema la luna che vi sottrae pragmatismo, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna recuperate alla grande un ritardo. Dal Cancro al Leone, farà bene a voi e alla salute le vostre relazioni. Ammettete serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o alcune situazioni passate. Ci sono segnali di esigenze di maggiore interiorità. Dal Leone alla Vergine, puntellata da Urano, la luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, la bianca signora in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire la pancia o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. Scorpione, Luna e Saturno, una coppiata vincente che si preannuncia, una spinta delle ambizioni, una fiducia ben riposta nelle vostre possibilità di successo. Giornata ideale per praticare uno sport di resistenza. Sagittario, il Sole e Marte vi interrogano sul quoziente di gradimento della coppia. Qualunque sia il desiderio inappagato, parlate chiaro con il vostro partner. Capricorno, per chi è pronto ad accoglierle, la giornata porta bene belle sorprese. Cambiamenti di atteggiamento e di opinione sono i fattori determinanti. Coltivate l'ottimismo, esprimete le emozioni. Acquario, il rendimento in termini pratici lascia un po' desiderare, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui. Rivedete le vostre posizioni, cure specifiche se siete sensibili al cambio di stagione. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. La luna fornisce un punto di riferimento per i progetti di largo respiro, una riserva di logica che non toglie niente all'allegria e al buon umore, un corteggiamento inatteso, una schermaglia da incoraggiare. Bene tutto, anche questo lunedì 24 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, il sole già sorto alle 6.26, tramonterà alle 19.59, la luna crescente si leverà alle 18.12, calerà questa notte alle 2.14. Noi diamo gli auguri all'attrice Paola Pitagora, che compie 35 anni, all'attore Pier Francesco Favino, che compie 57 anni. Qualche data da ricordare: nel 2016 un terremoto devasta numerosi comuni del Lazio e delle Marche, con epicentro a Cumuli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno. La frase del giorno: chi pianta degli alberi sappia che gli altri se ne godranno l'ombra. Invece pensieri di questa mattina sono: grande bonaccia, tempesta minaccia, nella felicità gli altari non fumano. Il coraggio è una paura che vuol far bella figura. Ancora buongiorno, buon lavoro, sul lavoro, è tutto per questo lunedì 24 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia. Un saluto da Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9:02.
3: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone, direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini, traffico rallentato a Valle Fioretta, in prossimità dell'incrocio con via Armando Bona, direzione Frosinone, asse attrezzato. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Badino Vecchia, nei due sensi di marcia, mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, direzione Sperlonga. Da Claudio Veloccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, su cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito all'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessa Auronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro e il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Tortore attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, in corrispondenza degli istituti scolastici, il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci e il pianoforte di Rosini daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica questa sera a Formia alle 21 nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessauronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene, Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo, per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenze degli istituti scolastici, il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita la musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità. Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone, direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini, traffico rallentato a Valle Fioretta, in prossimità dell'incrocio con via Armando Bona, direzione Frosinone, asse attrezzato. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Badino Vecchia, nei due sensi di marcia, mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, direzione Sperlonga. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito all'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessa Oronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo, per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenza degli istituti scolastici il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio, in piazza Aldomoro a Formia, prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di piazza Aldomoro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice, fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra ferma.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

0: Woke a...
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, su cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito all'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessa Auronca in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo, per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Tortore attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, in corrispondenza degli istituti scolastici, il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra Piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di Piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci e il pianoforte di Rosini daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozione, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

ci vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito all'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessauronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo, per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano di traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, in corrispondenza degli istituti scolastici, il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra Piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di Piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a brani mani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica questa sera a Formia alle 21 nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: Thank you.

neredem aj. Pane carità, è un posto per dormire, non c'è là.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra ferma.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Colleferro in direzione Roma. Andiamo nel centro urbano, rallentamenti su via San Gerardo e viale Roma. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Aprilia. Infine rallentamenti anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia.

0: Alle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito all'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14-15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessa Auronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione e sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo.

0: sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana ed ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore. Attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano del traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nelle corrispondenza degli istituti scolastici, il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo, con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci, il pianoforte di Rosini, daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta aiuta e può consolare come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice. Fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Bam bam, bambina.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Colleferro in direzione Roma. Andiamo nel centro urbano, rallentamenti su via San Gerardo e viale Roma. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Aprilia. Infine rallentamenti anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Salida del vuelo con destino alla

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Ok, ah.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Maglione, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio colposo per la morte del 15enne Gabriele Tullio di Lenola e del 36enne Francesco Di Fazio di Fondi, sui cui corpi verrà eseguita l'autopsia da parte del medico legale Moccia. Ai fini delle lezioni di domicilio è stato ascoltato intanto il titolare della società Panineria Incontro 2.0, Rossano De Filippis, assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Sono al vaglio dei carabinieri una serie di dettagli, tra cui il collegamento del motorino che alimentava i frigoriferi e che era stato trasferito dai due ragazzi dentro la tenda in cui hanno dormito nella notte di venerdì. Sia Tullio che Di Fazio erano partiti da Fonde per Allumiere per prendere parte alla sagra. I corpi sono stati scoperti dal fornitore della porchetta, che li ha chiamati senza avere alcuna risposta dall'interno della tenda, ormai saturo per il monossido di carbonio sprigionato dall'alimentatore per i frigoriferi. Dolore e sconcerto a Lenola e Fondi. Gabriele, 15 anni, era uno studente lavoratore, aveva trovato questo piccolo impiego per l'estate. Francesco Di Fazio appartiene ad una famiglia di ambulanti, tra i primi ad accorrere sul posto il padre, che nelle stesse ore era impegnato in un mercato a Roma. Si è costituito ai carabinieri l'automobilista che la notte del 14 e 15 agosto scorso ha investito una quarantenne di Gaeta sulla Flacca nella piana di Sant'Agostino, dandosi poi alla fuga invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi e allertare il personale sanitario. È un noto avvocato residente in una frazione di Sessa Auronca, in provincia di Caserta, dove ha ammesso le sue responsabilità. La donna, ferita nell'incidente, una cameriera, aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stata falciata in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi, soprattutto per chi deve attraversare la carreggiata a piedi. Dopo il violento impatto, l'automobilista si è allontanato senza fermarsi. La donna è stata poi raccolta da alcuni passanti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, è stata accompagnata in ospedale, quindi trasferita al San Camillo di Roma, dove tuttora è ricoverata per le fratture e i traumi diffusi riportati dopo il violento impatto con l'auto investitrice. Un intenso weekend di controlli da parte dei carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. Durante il servizio sono stati intensificati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla salvaguardia della salute pubblica attraverso un'attività ispettiva mirata nei confronti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste alla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. In tale contesto si inseriscono le verifiche effettuate dai carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riguardato due strutture ricettive sull'isola di Ponza, con conseguente segnalazione al sindaco dopo la mancanza riscontrata del controllo periodico delle acque della piscina. Anche un ristorante è stato oggetto di attenzione da parte dei NAS. È stato riscontrato nella struttura il cattivo stato di conservazione di alimenti, con una conseguente sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il sequestro di 12 kg di prodotti ittici. Durante il servizio, sia su Ponza che su Ventotene, sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore affluenza, che hanno permesso di verificare 18 veicoli, identificare 209 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Sono state elevate inoltre 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un veicolo. Sono stati inoltre controllati 11 esercizi commerciali. Villa delle Tortore torna a vivere a Ponza e apre nuovamente le sue porte alla comunità isolana e ai turisti che affollano la stessa Ponza. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al percorso di collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio, un importante patrimonio dell'isola viene restituito alla cittadinanza e torna ad essere uno spazio di incontro, cultura, arte e società. Ieri sera la riapertura di Villa delle Tortore, che come ha sottolineato il sindaco, rappresenta un momento importante per Ponza, un luogo della nostra storia che torna ad essere vissuto e condiviso, con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita culturale e sociale dell'isola. Momenti anche di musica, arte, poesia e convivialità nella serata di ieri, con esposizioni, performance artistiche, DJ set e buon cibo per celebrare il nuovo inizio e vivere gli spazi della Villa delle Tortore attraverso la creatività, la cultura e le eccellenze del territorio. Il direttivo della Lega di Minturno chiede una revisione del piano del traffico, un'obiettiva pianificazione, in particolare dopo le perplessità sulla realizzazione del Parco del Mare a Scauri. Il Carroccio afferma che il piano di traffico adottato dall'amministrazione comunale di Minturno nel 2023 doveva decongestionarlo e invece la situazione attuale conferma l'esatto contrario. Il mancato avvio dell'iter per la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Pietro Fedele e via Santa Reparata, sostiene il direttivo della Lega di Minturno, nel corrispondenza degli istituti scolastici il forte e inidoneo congestionamento di via Cristoforo Colombo con conseguenti periodici sprofondamenti del manto stradale, la paralisi del lungomare ogni mercoledì per via del mercato settimanale e la decisione di chiudere il lungomare fra Piazza Caio Mario e Lido Aurora rappresentano i fattori della evidente devoluzione del sistema di mobilità. In particolare, aggiunge il direttivo della Lega, non si comprende come possa conciliare la progettualità del nuovo Parco del Mare in corrispondenza di Piazza Caio Mario e la conseguente deviazione del lungomare classificato come arteria principale. Il piano del traffico, che non contempla l'opera e le relative ripercussioni sul sistema di viabilità locale, rappresenta dunque un controsenso. Alla stessa stregua c'è la volontà di introdurre il senso unico lungo via Pantano Arenile, ulteriore arteria di forte frequenza lungo i periodi estivi. La Lega ritiene pertanto indispensabile che l'amministrazione comunale provveda a convocare la commissione preposta affinché si possano analizzare tutti i fattori di potenziale congestionamento del traffico locale ed in particolare la compatibilità delle opere da realizzare con il piano del traffico. L'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia prosegue il suo viaggio nella musica con un appuntamento speciale dedicato alla canzone italiana, al jazz e alla ricerca di nuove sonorità. Questa sera alle 21.30 il palco di Piazza Aldo Moro ospiterà Marco Armani e Mario Rosini con lo spettacolo Due Voci Insieme, un progetto nato dall'incontro artistico tra due interpreti pugliesi accomunati alla stessa passione da una profonda idea della musica. Le loro voci e il pianoforte di Rosini daranno nuova vita a brani della tradizione d'autore attraverso improvvisazione, eleganza, emozioni, atmosfere, pop jazz, un repertorio senza confini dove le melodie italiane incontrano armonie raffinate e nuove interpretazioni, mantenendo intatta la forza delle canzoni. Ad accompagnare Armani e Rosini ci sarà una band composta da Mimmo Campanale alla batteria, Paolo Romano al basso e Pino Mazzarano alle chitarre. Una serata elegante e coinvolgente nella quale la grande tradizione della musica italiana si vestirà di jazz per regalare al pubblico dell'Arena Vitruvio un'esperienza musicale originale e raffinata. L'ingresso è libero. E c'è un altro appuntamento con la musica, questa sera a Formia, alle 21, nell'area archeologica di Caposele. Lo spettacolo Serenata per Napoli, organizzato dall'associazione La Vita è Bella, con il patrocinio del Comune. Questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Minturno, incontro con Concita De Gregorio nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. La protagonista dell'incontro presenterà il suo libro La cura, un testo molto bello nonostante si parli di cure oncologiche. I vari capitoli che lo compongono fotografano i momenti del percorso affrontato dalla stessa autrice, dai rapporti con i medici a quelli con la famiglia e con gli altri pazienti, e si soffermano su ciò che aiuta e può consolare, come la musica. Saranno presenti molti studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno. Un insegnante dello stesso istituto ha voluto che gli alunni leggessero La cura durante l'estate. I ragazzi hanno subito amato il libro di Concita De Gregorio. Inoltre la serata sarà impreziosita dalla musica di Erika Mo, cantautrice e scrittrice, fra i suoi titoli Nel mare c'è la sete. L'incontro con Concita De Gregorio rientra nel cartellone di Serate a Minturne, che si concluderà il 29 agosto nel segno del festival Riviera di Ulisse. Aprirà il programma di questa sera il poema sinfonico Le Prelude di Liszt, eseguito a due pianoforti da Luigi Carroccia e Axel Trolese. A seguire i quattro pianisti Sofia Munoz, Axel Trolese, Stefano Brizzi e Giorgio Lazzari osserveranno la forma musicale della danza da varie angolazioni, dal popolare al teatrale, eseguendo le danze slave, opera 46 di Dvorak, la danza macabra di Saint-Saëns e l'uccello di fuoco di Stravinsky. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia vi informa.
1: Altro test amichevole della polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 3-0 il San Cesario, squadra militante nel campionato di promozione laziale. In gol per i biancorossi di Scaricamazza, Natiello, Ramceschi e nella ripresa Giordano, autore di un'azione isolata che lo ha portato fino alla segnatura. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo in ordine, cominciando ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Can You Forgive? I Pet Shop Boys.

era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 9, mentre alla numero 8 c'è Can We Get It Now, The Prince of Rap.

era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. Alla posizione numero 8, Can We Get In Aug, The Prince of Rap. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in

Perde due posizioni dalla numero 5 alla numero 7 il brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 6 troviamo A Bigger Day Italia.

casella numero 6 occupata questa settimana dal brano di Talisa a Brigger Day. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 e la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Encores, i Dire Straits.

0: Posizione numero 5 questa settimana per Dire Straits con la loro In Chorus. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Erano gli Usura con la loro Sweat alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Devotion e Datura.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love, Yada Way.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Nona, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Ottava, Can We Get In Auger, The Prince of Rap. Settima, Il Battito Animale, Raffa. Sesta, Brigadier Italesa. Quinta, Encores e Dire Streets. Quarta, Sweet, Gli Usura. Terza, Devotion e Idatura. Seconda, All That She Want, Gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, Gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.